0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con la cronaca nazionale. Dopo oltre 30 ore di caccia all'uomo, questa mattina la polizia ha arrestato Christian Aleksic, il 50enne sospettato dell'omicidio del 19enne Luca M., fattorino di una pizzeria, ucciso sabato sera nei pressi di Drniš, nell'entroterra dalmata. L'arresto è avvenuto verso le 6:20 nelle vicinanze dell'abitazione dell'uomo dove si era consumato il delitto. La cittadina è rimasta paralizzata per oltre 24 ore, scuole e asili chiusi, negozi serrati e massicce operazioni di polizia sul territorio.
0: Da quanto emerso, Aleksic, già condannato in passato per omicidio aggravato, sarebbe fuggito armato di fucile automatico e con viveri nello zaino, preparandosi a una possibile lunga latitanza. Nel 2023, durante una perquisizione, gli erano già state sequestrate armi e munizioni. La vittima, il giovane Luca, stava consegnando una pizza quando è stato ucciso sul terrazzo della casa dell'aggressore. Nonostante l'arresto, a Drniš resta forte lo shock della comunità, mentre scuole e asili rimarranno chiusi anche oggi.
2: Da Zagabria si è consegnato alla polizia il 31enne che sabato sera nel quartiere Pescenica della capitale ha investito e ucciso una 22enne sulle strisce pedonali per poi fuggire dal luogo dell'incidente. L'uomo è stato arrestato subito dopo essersi presentato negli uffici della polizia.
0: Le indagini hanno confermato che il conducente aveva la patente scaduta ed era sotto l'influenza dell'alcol, con un tasso di 0,68 promille. Secondo la polizia, non è riuscito a fermarsi per far attraversare i pedoni già sulle strisce. È ora indagato per omicidio stradale e fuga dal luogo dell'incidente.
2: E in ambito regionale ancora cronaca, questa volta con scontri tra tifosi. Ieri sera, prima del derby del Montemaggiore, a Pola, tra via Marulic e il Parco della Marina, la polizia ha fermato 41 tifosi delle Rijeka ed altri 15 cittadini polacchi appartenenti a un gruppo di ultra vicino ai tifosi dell'Istra.
0: In entrambe le comitive sono stati rinvenuti oggetti atti a provocare ferite e causare disordini, nonché passamontagna. I tifosi sono stati arrestati e nei loro confronti è stata avviata un'indagine penale.
2: Ed ora parliamo di sport. Calcio. Nel quadro della 35esima giornata di Prima Lega finisce a reti bianche il derby istro-quarnerino di ieri sera. Né vincitori né vinti al Drusina di Pola con un punto a testa. I fiumani di Sanchez ora scivolano al quarto posto in classifica a quota 50, una lunghezza in meno rispetto al Varaždin. Dinamo capolista 85 punti, Hajduk al secondo posto a quota 65.
0: Per quanto riguarda la Serie A, ieri tutte le squadre sono scese in campo per il 37esimo turno. In classifica l'Inter, che festeggia il scudetto a 86 punti, seguito dal Napoli a 73 e da Milan e Roma appaiati a quota 70. Seguono Como e Juventus a quota 68.
2: Tennis, giornata storica agli internazionali di Roma. Al centrale del Foro Italico, il campione azzurro Jannik Sinner ha travolto il norvegese Casper.
0: Trono nell'anno del 50esimo anniversario da quel successo. A festeggiare dagli spalti anche il presidente Sergio Mattarella e la leggenda del tennis Adriano Pannata.
2: Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 18 gradi dopo una minima notturna di 11. Umidità relativa al 52% con alta pressione atmosferica.
0: Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità da debole a moderata. Nel pomeriggio, con un aumento locale delle nubi, saranno possibili brevi piogge o rovesci. Venti dei quadranti sud-occidentali da debole a moderati. Mare calmo. Massime lungo la costa tra 20 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 16 e 21 gradi.
2: Terminiamo con l'almanacco del giorno. È lunedì 18 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:29 e tramonterà alle 20:28 minuti.
0: Oggi si celebra la giornata internazionale dei musei.
2: L'aforisma del giorno cita: chi vive di convenienza cambia verità ogni giorno.
0: Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 12:30.

0: che è giocata di Clarence Seedorf.
1: Prova il tiro in rete! Mirko Vucinic! 3-1 Inter!
2: Basta regolare! Tutto solo a attenzione!

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Ancora un buongiorno da Radio Fiume, apriamo con la cronaca. Christian Aleksic, l'assassino del 19enne di Drniš, è stato arrestato dalla polizia la notte scorsa verso le 2:30 nella periferia della città. Il ministro dell'interno Davor Božinović ha commentato che sarà necessario dare una risposta seria e responsabile al fatto che una persona già nota alle forze dell'ordine e alla giustizia, che aveva già scontato una pena detentiva per omicidio, potesse trovarsi in libertà.
3: Božinović ha inoltre sottolineato che il Ministero dell'Interno è aperto alle critiche e che gli agenti di polizia vengono sanzionati quando necessario. Solo lo scorso anno, ha precisato, 457 poliziotti sono stati puniti per violazioni dei doveri di servizio e 35 sono stati licenziati.
2: Voltiamo pagina. In questi momenti a Zagabria dovrebbe iniziare la sessione straordinaria del Consiglio del Comitato Olimpico Croato. Si ipotizza che all'ordine del giorno ci sarà anche la destituzione del segretario generale Siniša Krajač.
3: Krajač è finito al centro di uno scandalo dopo la pubblicazione del suo nome in un elenco collegato a Vedran Pavlec, attualmente in attesa di estradizione dal Kazakistan. L'indagine riguarda il presunto ammanco di circa 30 milioni di euro dal sistema dello sci croato.
2: Passiamo ad altro. Da domani, martedì 19 maggio, cambiano nuovamente i costi dei carburanti. I nuovi prezzi dovrebbero restare in vigore per le prossime due settimane in un contesto di forte volatilità dei mercati petroliferi influenzati dalle tensioni in Medio Oriente.
3: La benzina resta stabile a 1,64 euro al litro, in calo invece il diesel, che scende a 1,66 euro con una riduzione di 6 centesimi, e il gasolio agricolo agevolato, che si attesta a 1,15 in diminuzione di 7 centesimi.
2: Dall'Italia con la cronaca. È prevista per oggi la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per la tragedia di sabato scorso a Modena, quando si è lanciato con la propria auto sulla folla nel centro cittadino. Intanto gli investigatori stanno ricostruendo la sua personalità ed eventuali legami a gruppi eversivi di matrice islamica.
3: Al centro delle rivendicazioni del 31enne, ora in carcere, la richiesta di un lavoro fatta ai vertici dell'Ateneo di Modena, dove si era laureato in una triennale in economia aziendale. Allo stesso Ateneo, un paio d'anni fa, El Kudri aveva inviato messaggi scioccanti e minatori contro i cristiani.
2: Ed ora torniamo nel Quarnero con altro. Dopo le numerose iniziative umanitarie dello scorso weekend, il rifugio per cani di Viškovo è alla ricerca di un nuovo terreno su cui poter costruire uno spazio migliore e funzionale per la cura degli animali abbandonati. La necessità di condizioni più adeguate è emersa soprattutto dopo l'emergenza dei cani salvati dal Monte Maggiore.
3: Aiuti e donazioni per i cani sono arrivati da tutta la Croazia, ma anche dall'estero. Grazie all'enorme quantità di donazioni, oltre allo spazio di Šporova Jama a Kastua, è stato aperto un ulteriore magazzino in Mlaka, in via Milutin Barac. Parte degli aiuti raccolti sarà destinata anche ad altre associazioni che si occupano di animali e che attualmente si trovano in difficoltà.
2: Proseguiamo con lo sport. A partire da oggi alle 13 la Federcalcio croata darà il via alla vendita online dei biglietti per le due amichevoli della nazionale croata prima della partenza dei Vatreni per i mondiali 2026. Il primo incontro con il Belgio è in programma a Rujevica il 2 giugno. La seconda partita contro la nazionale slovena si disputerà il 7 giugno a Varaždin.
3: Oltre alle piattaforme online, i ticket saranno in vendita anche presso alcune stazioni di servizio della Petrol, a Fiume, nei punti vendita di Vežica, Valscurigne, Martinkovac e Marinici.
2: E infine il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 20 gradi.
3: Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità da debole a moderata. Localmente sono possibili anche brevi piogge o rovesci. Vento di scirocco da debole a moderato. Le massime di oggi fino a 23 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con la cronaca nazionale. Dopo oltre 30 ore di caccia all'uomo, questa mattina la polizia ha arrestato Christian Aleksić, il 50enne sospettato dell'omicidio del 19enne Luca M., fattorino di una pizzeria, ucciso sabato sera nei pressi di Drniš, nell'entroterra dalmata. L'arresto è avvenuto verso le 6:20 nelle vicinanze dell'abitazione dell'uomo dove si era consumato il delitto. Aleksić si era nascosto in un cespuglio e la polizia lo ha ritrovato privo di abiti e armato.
0: Da quanto emerso, Aleksić, già condannato in passato per omicidio aggravato, sarebbe fuggito con un fucile automatico e con viveri nello zaino, preparandosi a una possibile lunga latitanza. Nel 2023, durante una perquisizione, gli erano già state sequestrate armi e munizioni.
2: La vittima, il giovane Luca, maturando, stava consegnando una pizza quando è stato ucciso sul terrazzo della casa dell'aggressore. Nonostante l'arresto a Drniš, resta forte lo shock di tutta la comunità, mentre scuole e asili rimarranno chiusi anche oggi.
0: Il ministro dell'Interno Davor Božinović ha commentato che sarà necessario dare una risposta seria e responsabile al fatto che una persona, già nota alle forze dell'ordine e alla giustizia, che aveva già scontato una pena detentiva per omicidio, potesse trovarsi in libertà.
2: Ancora cronaca da Zagabria. Si è consegnato alla polizia il 31enne che sabato sera nel quartiere Pescenizza della capitale ha investito e ucciso una 22enne sulle strisce pedonali per poi fuggire dal luogo dell'incidente. L'uomo è stato arrestato subito dopo essersi presentato alla stazione di polizia.
0: Le indagini hanno confermato che il conducente aveva la patente scaduta ed era sotto l'influenza dell'alcol con un tasso di 0,68%. Secondo la polizia non è riuscito a fermarsi per far attraversare i pedoni già sulle strisce. È ora indagato per omicidio stradale e fuga dal luogo dell'incidente.
2: E in Croazia cresce l'allarme per la violenza domestica. La garante per la parità di genere, Višnja Ljubičić, ha espresso forte preoccupazione per l'aumento dei femminicidi e ha criticato la magistratura per le pene giudicate troppo lievi nei confronti degli autori di violenza.
0: Lo scorso anno nel paese sono state uccise 18 donne, tutte per mano del partner o dell'ex. Un dato che conferma una tendenza allarmante e riporta al centro il tema della tutela delle vittime e dell'efficacia della risposta giudiziaria.
2: Cambiamo argomento. Boskar Invest e Fortenova hanno firmato un accordo per la vendita del PIK Vrbovec, uno dei principali produttori di carne in Croazia. L'operazione rientra nella strategia di sviluppo della divisione Future Food di Boskar, che punta a creare una piattaforma regionale integrata nel settore alimentare.
0: Il prezzo definitivo sarà stabilito alla chiusura della transazione, che richiede ancora le approvazioni regolatorie. A operazione completa, PIK Vrbovec entrerà nel gruppo insieme a Panvita e Mlinar, con l'obiettivo di rafforzare la produzione alimentare regionale e superare a regime il miliardo di euro di fatturato annuo.
2: E da domani, martedì 19 maggio, cambiano nuovamente i costi dei carburanti. I nuovi prezzi in Croazia dovrebbero restare in vigore per le prossime due settimane, in un contesto di forte volatilità dei mercati petroliferi influenzati dalle tensioni in Medio Oriente.
0: La benzina resta stabile a 1,64 euro al litro, in calo invece il diesel, che scende a 1,66 con una riduzione di 6 centesimi, e il gasolio agricolo, quello agevolato, che si attesta a 1,15 in diminuzione di 7 centesimi.
2: Ed ora dall'Italia con la cronaca. La tragedia di sabato scorso a Modena e gli ultimi aggiornamenti sul caso dei sub italiani alle Maldive. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
3: È prevista per oggi la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per la tragedia di sabato scorso a Modena, quando si è lanciato con la propria auto sulla folla nel centro cittadino. Intanto gli investigatori stanno ricostruendo la sua personalità ed eventuali legami a gruppi eversivi di matrice islamica. Al centro delle rivendicazioni del 31enne, ora in carcere, la richiesta di un lavoro fatta ai vertici dell'Ateneo di Modena, dove si era laureato in una triennale in economia aziendale. Allo stesso Ateneo, un paio di anni fa, El Kudri aveva inviato messaggi scioccanti e minatori contro i cristiani. Intanto sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani alle Maldive, ritrovati nel terzo segmento della Grotta degli Squali, nell'atollo di Vavu. La Farnesina ha confermato che saranno recuperati in future immersioni da un team specializzato e con un sistema di respirazione subacquea a circuito chiuso. Le autorità maldiviane avvertono che non tutte le vittime avevano l'autorizzazione all'immersione.
1: Notizie locali.
2: Dopo le numerose iniziative umanitarie svoltesi a Fiume e nel suo circondario lo scorso weekend, il rifugio per cani di Viscovo è alla ricerca di un nuovo terreno su cui poter costruire uno spazio migliore e più funzionale per la cura degli animali abbandonati. La necessità di condizioni più adeguate e civilizzate è emersa soprattutto dopo l'emergenza dei cani salvati dal Monte Maggiore.
0: Aiuti e donazioni per i cani sono arrivati da tutta la Croazia, ma anche dall'estero. Grazie all'enorme quantità di donazioni, oltre allo spazio di Šporova Jama a Kastva, è stato aperto un ulteriore magazzino in Mlaka, in via Milutin Barac. Parte degli aiuti raccolti sarà destinata anche ad altre associazioni che si occupano di animali e che attualmente si trovano in difficoltà.
2: Passiamo ad altro. Ieri negli spazi dell'Ivex in Delta si è tenuto un panel sul futuro degli spazi culturali per le associazioni della scena indipendente fiumana. A parteciparvi, oltre a rappresentanti della scena culturale fiumana, anche ospiti dall'Italia, da Pola, Zagabria e Lubiana, con esempi di know-how sull'uso degli spazi dismessi all'estero.
0: A causa delle attuali controversie sulla proprietà dell'Ivex con lo Stato, rimane infatti incerto se lo stabile rimarrà di proprietà comunale e potrà essere utilizzato dalle associazioni culturali anche in futuro. La città di Fiume dovrebbe pertanto trovare una soluzione a lungo termine e garantire uno spazio stabile per la scena culturale fiumana. Hanno ribadito i presenti, tra cui uno dei più noti artisti fiumani, Igor Eschigna.
2: E come ogni lunedì torna puntuale il nostro appuntamento con la rubrica settimanale della Comunità degli Italiani di Fiume. Sentiamo.
4: Care fiumane, cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal settimanale della Comunità degli Italiani di Fiume. Partiamo subito con gli appuntamenti, e sono tanti. Martedì 19 alle ore 17 un'interessante conferenza dal titolo Giacomo Casanova Influencer ante litteram, tenuta dallo psicologo Nicola Puntin, organizzata dal Comitato di Trieste di Fiume della Società Dante Alighieri. Andiamo ad Abbazia alle ore 18 con Marin Corva e Paolo De Marin, candidati alla presidenza della giunta esecutiva e alla presidenza dell'Unione, che presentano il loro programma elettorale. Alle 20 torniamo a Fiume, anzi andiamo in circolo, una balera come ai vecchi tempi con Alida Del Caro e Pescecani. Mercoledì 20 alle ore 18, prima mostra personale di Mario Antic, un connubio di arte, precisione e natura attraverso gli origami, il modellismo e i bonsai. Giovedì 21 alle ore 20, serata di tennis tavolo, giocade e cioccolate, bibite fresche, buona compagnia. Sabato 23 dalle ore 11:30 di fronte al CON, programma gastronomico del Festival Porto Etno con la partecipazione della Comunità degli Italiani di Fiume e di Abbazia. Rinnovate la tessera, continuate a seguirci sui social e ci vediamo in circolo e in giro. Felice settimana.
1: Lo sport.
2: Calcio. Nel quadro della 35esima giornata di Prima Lega finisce a reti bianche il derby istro-quarnerino di ieri sera. Né vincitori né vinti al Drosina di Pola con un punto a testa. I fiumani di Sanchez ora scivolano al quarto posto in classifica a quota 50, una lunghezza in meno rispetto al Varaždin. Dinamo capolista 85 punti, Hajduk al secondo posto a quota 65.
0: Per quanto riguarda la Serie A, ieri tutte le squadre sono scese in campo per il 37esimo turno. In classifica l'Inter, che festeggia il scudetto, a 86 punti, seguito dal Napoli a 73 e da Milan e Roma appaiati a quota 70. Seguono Como e Juventus a quota 68.
2: E dalle 13 di oggi la Federcalcio croata ha dato il via alla vendita online dei biglietti per le due amichevoli della nazionale croata prima della partenza dei Vatreni per i mondiali 2026. Il primo incontro con il Belgio è in programma a Rujevica il 2 giugno. La seconda partita contro la nazionale slovena si disputerà il 7 giugno a Varaždin. Oltre alle piattaforme online, i ticket saranno in vendita anche presso alcune stazioni di servizio della Petrol. A Fiume nei punti vendita di Vežica, Valskurinje, Martinkovac e Marinici.
0: Sempre oggi il CT Zlatko Dalić ha pubblicato l'elenco dei giocatori per i mondiali. Nella lista anche il fiumano Tony Fruk e l'ex del Rijeka Ivo Pandur, che attualmente gioca per gli inglesi della Hull City.
1: Che tempo fa?
2: Nell'area quarnerina sole prevalente con lieve nuvolosità, scirocco da leggero a sostenuto, massime per oggi fino a 23 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 20 gradi, umidità relativa al 44% con condizioni di alta pressione atmosferica.
0: Domani cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile nel corso della giornata. Nel pomeriggio saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, soprattutto nelle zone interne. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa tra 20 e 24 gradi, in Goschi Kotar tra 17 e 22 gradi. E terminiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.